che fite, ai te franzete, come nasci che fite, vedit noi alle sciù, e sapen afcote, ndemala genish, teredahut becca, ndemala genish, teredahut becca. Fikret zetaye beydehna hunyilin Lebesena becha